0: Radioko Ane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa.
1: Radio Kobane, programa di attualità sulla lotta del popolo curdo.
2: Radio Kobane, programa di attualità sobre la lucha del pueblo curdo.